Sala. Don't so care. Tabule le kusile masake buluka muso kono ma mama la mino kono la muso la. Kabere muso koko don't so care noy. Arabil bare murkul dajani. Don't so care yala guitarita.